0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás en Mexa Kids, el espacio destinado para los reyes del hogar.